Schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme però ottimi, gomme è per me importante per la risoluzione su auto, benzina, diesel, hybrid, hai preso due piccioni con un'auto, officina meccanica più gomme per auto, Fast Service, località Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35 e che servizio? Fast Service.

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV.

più tardi, scusate, un attimo di pazienza, più tardi parleremo di queste notizie. Il report, i PM ora indagano, giudice lavoro sulle interferenze. E ancora andiamo avanti. È un caso, potrebbe finire perché

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Dunque siamo arrivati a martedì 1° settembre 2026, Sant'Egidio, le vacanze sono finite per i più, per altri no, perché anche a settembre si va in vacanza. Comunque più tardi, scusate un attimo di pazienza, più tardi parleremo di queste notizie. Dunque la Vittola e Report, i PM ora indagano, giudice lavoro sulle interferenze. E ancora andiamo avanti, Fagnani è un caso, la presentatrice di Belve potrebbe finire a Mediaset perché alla Rai non vogliono dargli appunto chi l'ha visto la nota trasmissione, insomma è guerra aperta. Via. Stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna, controlli fino al 15, anche Madrid li proroga, a Ceuta disordini nelle strade tra migranti e polizia, il biglietto e gli spari, così l'intera famiglia si è tolta la vita a Roma, padre, madre e figlia disabile, sul letto ucciso anche il cane. Soli non ce la facciamo, gesto studiato a lungo, l'aiuto ai servizi sociali non ha evitato il dramma. E ancora Magico Malen, Roma forza 4, ieri ha vinto 4-0 a Lecce, ma è una Roma che gioca davvero un bel calcio, speriamo che questo sogno non finisca. Dunque allora, no, perché è un piacere vedere le partite della Roma. Il segno più vivo del giorno è il segno del Capricorno, tra domenica si apre il campionato anche per il Terra in trasferta, dunque Teramo che ha vinto in Coppa Italia e ha passato il turno con il Notaresco, di quest'altro parleremo più tardi. Signore e signori, andiamo più avanti perché è il momento di aprire primissima, prima parte, sentiamo, prego. Cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà.
2: Ok, perfetto.
1: Questo lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi.
2: Ok, bene così, dunque, allora chiedo scusa. Dunque andiamo ancora avanti, diamoci una botta di energia. Naturalmente, grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International. Beh, insomma, ricordo che 9 luglio 2027 siamo a quota 50. Mamma mia, che roba! Cosa va su Radio Amica anche per oggi? Martedì 1° settembre 2026, ancora i favolosi cantautori, va bene, ancora Chalet, la Sirenetta da Riccardo, Tortore Torido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music e naturalmente tante serate musicali per un puro divertimento anche a settembre. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica International arriva la novità musicale del momento, tutti i giorni sull'amica Radio Amica. Estate super al Garden Lido, che è aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, siamo sempre aperti. Tra poco la massima del giorno da Radio Amica con ristorante Nero di Seppia, sentiamo.
1: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità.

0: diretta e freschissimo ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque andiamo con la massima del giorno, che questa: non sottovalutare i benefici del rilassamento, del relax. Un animo ritemprato può essere davvero creativo, un animo creativo e diventa anche produttivo, vabbè, insomma è tutta una catena, vabbè. Dunque andiamo ancora avanti con la scuola musicale maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Se vuoi imparare la musica sai dove andare. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, al telefono 346 34 009 72. Dunque andiamo ancora avanti su Radio Amica, tutti i giorni ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica International. È stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International alla grande. Vede, allora un'estate che continua ancora, anche perché fa caldo, adesso arriva ancora un'ondata di caldo per da giovedì in poi, credo, va bene, che colpirà soprattutto il centro nord Italia. Va bene, tra poco notizie importanti, prima ancora attenzione.
0: Problemi di pulizia? Ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento delle notizie importanti che abbiamo. Dunque il super tormentone d'estate, domenica 13 settembre, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show andremo a dirvi qual è il super tormentone dell'estate 2026. Perfetto così. Dunque di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo trova qui l'arredamento unico prato a casa. Tranquilli, ci pensa di Sante. Bene, il Nero di Seppia vi aspetta in via Trieste 159, Giulia Novalido, di Antonio Pettinari, ristorante Nero di Seppia, al telefono 348 53 88 978 per le vostre prenotazioni. Bene, la canzone più della settimana e oltre la settimana, signori, è solo su Radio Mica. All'Ocento Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Andiamo, il momento di Garden Lido, sentiamo, vai, prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così, dunque allora andiamo in questo mercoledì 1 settembre 2020 per l'appunto. 26, scusate un attimino soltanto. Dunque andiamo col tempo che farà sul litorale: giornata con tempo variabile con maggiori schiarite durante il pomeriggio su sub appenniniche e su Appennino. Zero termico intorno ai 4700 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature: L'Aquila più 17 più 32, fa ancora molto caldo. Sulmona più 19 più 34, Pescara più 24 più 31, Chieti più 21 più 31, Teramo più 22 più 32, Giulianova più 23 più 31, Roccaraso più 15 più 27, Martinsicuro più 24 più 31, San Benedetto del Tronto più 24 più 32. Questo è quanto. Veniamo ai giorni. Siamo arrivati al giorno col primo settembre, al giorno numero 244 dell'anno 2026. Alla fine mancano 121. Il sole è sorto alle 6:26 in questo primo di settembre, tramonterà questa sera alle 19:34. Perfetto. Dunque andiamo ancora avanti, signori, perché è arrivato il momento adesso di delle notizie importanti che abbiamo in questa giornata di martedì 1 settembre 2026. Mamma mia, come vuole il tempo, siamo arrivati al primo di settembre, mamma mia che roba. Prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica Internazionale, dunque siamo arrivati a martedì 1 settembre 2026, Sant'Egidio, il segno più bello del giorno, il segno del Capricorno. Signori e signori, andiamo con la prima notizia. Dunque, a Roma, tragedia familiare, biglietti d'addio, gli spari, padre, madre, figlia disabile, ma anche il cane, tutti trovati morti sul letto di casa. Il dramma del quartiere di Petralata a Roma, il gesto preparato da tempo nell'abitazione, lettere per i parenti, da soli non ce la facciamo, ma l'aiuto dei servizi sociali non è bastato a salvarli. Luca Basciano, tecnico informatico di 40 anni, e Valentina Panbianco di 41, mossi dalla disperazione, la bimba aveva soltanto 5 anni. La vita è cambiata dopo la diagnosi della bambina e le paure per il suo futuro. Il municipio erano seguiti. Il sedicenne che ha ucciso la mamma e deliri prima dell'aggressione, ma il giovane non fu ricoverato. Dunque, 100 celle, già la sera di sabato il ragazzino aveva chiamato la polizia accusando la donna di farlo bere. Portato in ospedale per disagi mentali ed è stato subito dimesso. Il giorno dopo è arrivato il delitto. L'adolescente da ieri è un centro d'accoglienza per minori, è rimasto in silenzio, sottoposto a visite psichiatriche. Segnali ignorati, mancata prevenzione quando il disagio sfocia poi nella violenza. E ancora, attacco a rave in Svizzera, ha preso l'attentatore, era solo, ha usato diverse armi. Uno svizzero di 43 anni è stato arrestato per aver aperto il fuoco al festival techno di Araru, uccidendo l'abruzzese Maria Spinelli. L'uomo soffrirebbe di problemi mentali. L'antiterrorismo avrebbe fatto un passo indietro nelle indagini, un testimone, sentivamo raffiche come di mitragliatrice. L'aggressore aveva con sé almeno una pistola e un fucile, probabilmente un AK-74 d'assalto. Il dolore agli amici di Mary, la ragazza di Città Sant'Angelo, trasferitasi per lavoro in Svizzera. L'aspettavamo a Pescara, andremo a ballare anche per lei. E ancora, andiamo avanti, voltiamo pagina. Scontro Italia-Spagna, non stop a Schengen. Può essere l'ultima volta che c'è questo stop a Schengen. Il governo italiano decide di prorogare di altre 2 settimane i controlli alle frontiere. Madrid fa lo stesso. L'auspicio di Piantedosi, speriamo di non andare oltre. Il ministro apre ad una riappacificazione, l'esecutivo spagnolo e l'Unione Europea stanno facendo uno sforzo apprezzabile. La scelta comunicata da Meloni in una call con il vice e il capo del Viminale, Sanchez, risponde col pugno duro. A Ceuta, caos e scontri nelle strade, Sanchez dà la colpa a Russia e Israele. La polizia spara in aria per fermare una rissa esplosa tra centinaia di migranti rimasti nell'enclave. Sanchez sapeva della proroga, inspiegabile la sua ritorsione. Il ministro degli esteri, nella scelta italiana, nessun intento politico, ma solo l'esigenza di garantire sicurezza all'Italia. La preoccupazione per la situazione a Ceuta, perché si rischia di andare avanti con lo stop a Schengen. Il rischio terrorismo c'è sempre, non va sottovalutato. Quelli arrivati nell'enclave non sono solo marocchini. L'Italia agisce in un quadro di solidarietà europea ed il colore politico dei governi non c'entra niente. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, va bene, voltiamo pagina. Iran, ripartono i bombardamenti, gli USA attaccano l'isola di Larak, Trump, colpiremo duramente. Nuove tensioni in Medio Oriente, Teheran lancia missili contro Giordania ed Emirati, Donald minaccia Karg, lo Stato iraniano è fallito e valuta raid limitati a Hormuz. Pezzaschian ha detto ai partner cinesi e russi non voler riprendere il conflitto, ma non resteremo inerti se aggrediti. Intanto Putin incontra Xi Jinping per parlare di affari. Ebbene, invita il ministro russo al G20. Il gas, parliamo di cose che interessano anche noi altri, le famiglie eccetera. Il gas fonda quota 70 euro, riparte la corsa del barile e Trump incontra le big oil. La nuova escalation a Hormuz porta il Brent a $91, tregua per la benzina. La Casa Bianca spinge le compagnie ad abbassare i prezzi e aumentare la produzione. Colossi come Eni e Chevron si apprestano a chiudere importanti intese col Venezuela. Le ultime tensioni militari registrate tra USA e Iran hanno generato effetti immediati sul mercato. Andiamo ancora avanti chiaramente con le notizie che abbiamo. Certo, la guerra fa salire un po' tutti i prezzi. Ballottaggio, c'è l'emendamento Fratelli d'Italia, ma Meloni rinvia l'ok, rischio autogol. La Premier teme una mobilitazione di governo come referendum ieri, vertice sulle amministrative. Parla Franceschini, ex ministro, tra i fondatori del PD, tre volte ministro. Sono malato di Parkinson. Franceschini è la rivelazione che è diventato politico. Il senatore democratico mi è stato diagnosticato nel 2020, è stata una botta tremenda. Il dibattito sulla sanità nazionale non dovrebbe mai seguire binari ideologici. Il Parkinson ti permette di andare avanti tranquillamente, però è la parte fisica che comincia a cadere. Di Battista, teso di rientro del weekend, è lucido, l'ex deputato. Il Movimento 5 Stelle, lucido, vigile, guarda i social network, il fiume di solidarietà formato post che amici, conoscenti, anche storici, rivali, politici gli hanno di riversato. Denuncia il genocidio dei palestinesi a Gaza, Alessandro Di Battista sta per tornare in Italia, meno male, naturalmente dove potrà essere curato un po' meglio che a Cuba. E ancora dove la sanità è davvero ai minimi termini. La Vitola e i servizi di report dell'indagine PM, le possibili interferenze, i magistrati valutano di aprire un altro filo all'inchiesta. Il ristoratore entrava negli studi e suggeriva i temi su cui lavorare. Il GIP nega i domiciliari e gli esecutori dell'attentato. Un inviato del programma racconta le pressioni del faccendiere dopo la bomba, cercò di depistarmi. Il divo Sigfrido come Sara Bernard, quanto è dura accettare uscita di scena. Gli insulti ai colleghi, la battaglia legale, l'idea di entrare in politica, così Ranucci cerca di non perdere le luci della ribalta, perché ormai è dentro, non ne vuole uscire più. Dunque, a Viale Mazzini il caso, c'è un altro caso, quello di Fagnani, voci di addio, ipotesi Mediaset. La conduttrice ha comunicato a giugno l'intenzione di lasciare, c'è anche la possibilità di La 7, ma per quest'anno Belve si farà ancora il Rai. Di Liberatore, risorsa fondamentale, siamo al lavoro. A sponsorizzare il passaggio, per ora smentito da parte della Fagnani al gruppo Berlusconi, potrebbe essere Maria De Filippi. E ancora veniamo a un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, l'Istat, il sorpasso delle coppie senza figli, tra 20 anni saranno la maggioranza. Entro il 2050 la popolazione italiana sarà calata di quasi 4 milioni di persone, entro il 2080 addirittura di 13 milioni. Nonostante il saldo positivo, gli immigrati non colmeranno il deficit tra nascite e morti, andremo incontro davvero a una situazione molto molto difficile. E chi è al momento senza figli passerà guai neri, ve lo dico subito, perché cominciamoci a parlare fortemente. Voi direte, ma i figli vanno via, eccetera, eccetera, ma almeno ti chiamano l'ambulanza, ma almeno ti chiamano, perché arriverà un punto che non ce la fai neanche a fare il numero del telefono. Va bene, dunque, voltiamo pagina, andiamo a Teramo dintorni. Lavoratori in nero nello chalet di Silvi, multa da 30.000 euro al titolare. 5 persone svolgevano attività serale nello stabilimento senza avere alcun tipo di contratto. L'allarme della Filcam GGL, fenomeno diffuso e grave, irregolarità nel 75% dei controlli svolti. Molti lavorano con contratti assenti o diversi dalle reali mansioni, ma questo accade ormai da una vita. Incidente in A14 in Abruzzo, esattamente a Mosciano, 10 km di coda, traffico bloccato verso nord a causa di un tamponamento autotir a Passo Duomo, auto e tir. Teatro provvisorio, progetto Arenato, l'iter per realizzare una sala a 450 posti al Parco della Scienza è fermo da mesi, sopralluogo per una location alternativa. I lavori sarebbero dovuti già partire, ma l'amministrazione starebbe valutando l'area dietro al tribunale. Tra le altre cose, tornando invece al problema delle nascite, io dico che se tutte le coppie non faranno più figli, perché ormai sembra che si siano passati la voce, perché amano il divertimento sfrenato, amano fare le influencer e altre cose del genere, e chiaramente arriverà il momento dello stop, attenzione, ma soprattutto è un'Italia che così va a finire, così finisce. E bello non è, credetemi, bello non è. Vabbè, dunque, corsa contro il tempo per il nuovo asfalto alla Madonna delle Grazie, dovranno essere conclusi entro settimana, sarà una cosa veramente bella da vedere, dice il sindaco D'Alberto, vediamo un po' cosa accade. Vandali e ladri al parco fluviale, qui servono più controlli, ne ho sentito parlare in questi ultimi giorni, chiaramente che sono problemi al parco fluviale, specie di sera, non di notte, attenzione, di sera è meglio evitare di andare da quelle parti, perché ci sono vandali, ladri, persone poco raccomandabili, eccetera. E allora Allora, servono più controlli, servono più telecamere, serve naturalmente il passaggio anche di polizia, carabinieri, anche in macchina, ma a passo d'uomo, ma serve che ci siano. 24.000 euro in via del Castello Taramo, la Dea Bendata, bacia la tabaccheria a cavallo, centrato il 4+1 al Super Enalotto. 24.000 euro. E ancora, ricostruzione Montorio spinge sull'acceleratore, il comune si muove nel doppio cratere 2009-2016 con danni enormi subiti. Il sindaco di Montorio: c'è stato un cambio di passo, oggi siamo un caso di successo. E meno male. Dunque, per le aree interne sbloccati 250 milioni di euro, i dati delle USR derivano un costante aumento dei contributi dal 2020 fino al picco raggiunto nel 2025. La ASL Teramana ha salutato due colonne dell'ospedale: in pensione Francesco Baiocchi, capo del dipartimento di salute mentale, e Di Quinzio, caposala del pronto soccorso. Va bene, andiamo ancora avanti. Schianto in moto, addio ad Acquaviva. Il 67enne milanese Vidani viveva a Tortoreto con la famiglia, era attivo nel volontariato. Domani l'ultimo saluto. Gli amici della misericordia ne ricordano l'altruismo, la disponibilità e il carattere mite. Morta a 32 anni in casa, domani funerali. A Teramo eseguita l'autopsia sul corpo di Finavera, l'operatrice sanitaria stroncata da un malore. E ancora, l'ex segretario PD a Castellalto contesta le tessere. Cantore avanza dubbi sulla gestione del partito cittadino sul rinnovo delle cariche. Martinzi Curle: vacanze si accorciano, presenze estive stabili. Il presidente degli operatori, il presidente degli operatori Tom Molini: i visitatori sono più attenti alla spesa e non cercano solo il mare, vogliono conoscere borghi, enogastronomia e storia. E ancora, a Sant'Egidio, fiera, messa e processione per la festa del patrono. Prende il via oggi l'annuale storica festa del santo patrono a Sant'Egidio alla Vibrata. E ancora, veniamo un'altra notizia. Dunque, voltiamo decisamente pagina. Muore in campo durante l'allenamento, si tratta del mister dei portieri del Giulianova, Biagio Medori, all'età di 62 anni, colpito ad un infarto mentre guidava la preparazione ai portieri delle giovanili del Giulianova. E ancora, al Cerulli Crocetti di Giulianova, in pensione il preside Valentini, ora arriva Di Sabatino. E ancora, chiudere edicola alla stazione di Giulianova. Beh, questa veramente è una notizia luttuosa, perché un'edicola che chiude davanti alla stazione davvero non ci sta. In città ora a Giulianova restano 84, a terra non è che ce ne siano tante di più. Il titolare Maurizio Poerio ha lasciato dopo 13 anni, addio per motivi personali, ma non trovo acquirenti. Grimi della Confesercenti, struttura strategica, la rilevi il comune. Il PD: duro colpo per quella zona, bisognerà fare qualcosa, perché lì è importante la presenza dell'edicola davanti alla stazione. E ancora, Cocciniglia, parte l'analisi dei primi per cercare i contagi e le cure. Il comune di Roseto avvia il confronto col Conalpa sulle misure necessarie per contrastare l'infestazione per gli alberi. E ancora, stadio di Notaresco, 1.700.000 euro per la riqualificazione. L'amministrazione ottiene i fondi del bando sport e periferie, saranno rinnovati manto e spogliatoi. A Morrodoro, cittadinanza onoraria a Don Felice di Blasio, dal 1956 al servizio della comunità con attenzione sempre per

Come ti dicevi, ci a rischio le risorse della regione se entro fine anno non partono i lavori. Ok, bene signori, andiamo adesso con la ricca pagina dello sport. Bene, vediamo un po' le notizie che abbiamo quest'oggi. Malen Show, bella Roma davvero, speriamo che il sogno non finisca. La Roma vola, vince 4-0 a Lecce, ma non è che vince, è davvero una squadra europea. Come cammina, come gioca, come, che classe, che tecnica, vabbè. Malen Show, poi c'ha un centravanti, questo Malen, mamma mia, c'ha un, diciamo, una riserva che si chiama Castro, e mi ha un po', insomma, la Roma sta messa bene. L'Atalanta vince il photo finish, mi spiace per il Bologna perché secondo me il pareggio era il risultato più giusto, forse c'era la possibilità che Bologna avesse, dovesse avere qualcosa in più, invece alla fine ha perso perché ha tirato un giocatore dell'Atalanta, esattamente Samardzic, da lontano, piccola papera di Skorupski, il Bologna perde almeno un punto. Dunque, in classifica adesso Roma, Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Lazio 6, Udinese Como 4, Frosinone, Napoli 3 insieme a Sassuolo e Cagliari, e Lecce a 0 punti Torino, Bologna, Genova, Parma, Monza, Venezia, Fiorentina. Bene, dunque andiamo avanti. Messi ha lasciato l'Argentina, ho già dato tutto. La Pulce dice di nazionale, l'annuncio con una lettera, ringrazio Dio di essere argentino e di avervi regalato tutto. E ancora veniamo alle ultime ore di calciomercato. Voltemey dalla Juventus, Fiorentina idea Torreira, i bianconeri prendono l'attaccante al Newcastle e cedono David all'Atletico de Madrid, i viola valutano il ritorno dell'Uruguayo, la Roma insiste per Levering, Nick Voltemey il nuovo attaccante della Juventus e prende il posto di Jonathan David, l'offerta al Newcastle per il tedesco prestito secco da 5 milioni senza diritto di riscatto. E ancora veniamo al tennis, ritorno vincente per Alcaraz agli US Open, oggi Cobolli e Musetti. Riparte la Vuelta e ciclismo con la decima tappa, e poi ancora Aero Volley, tutto facile per l'Italia, Bulgaria capo e accesso ai quarti di finale. L'Ital Basket scende contro la Serbia, seconda sconfitta consecutiva nel girone di qualificazione mondiale per l'Ital Basket, il pescarese Simone Fontecchio dopo il capo esterno col Bosnia ha peso, gli azzurri contro la Serbia hanno perso per 76-64. E ancora dominio azzurro ai giochi del Mediterraneo, sorride l'Italia ai giochi del Mediterraneo con la rimonta di Federica Del Buono, sono 18 medaglie azzurre di giornata, pensate un po', un mare. Pescara caccia al colpo finale nell'ultima ora di mercato, anzi oggi è l'ultimo giorno di mercato, piacciono Veseli e Nardin, la volontà è quella di chiudere per un difensore ma prima servono le uscite, ufficiali gli arrivi di Parigi in attacco e Fiorillo per la porta, centrocampo in caso di partenza di Crai, i nomi candidati sono quelli di Vallocchia, svincolato o Sardo. Dunque veniamo adesso invece al Teramo Calcio. Teramo cerca il bis in campionato, domenica l'esordio a Macerata, Pelosi dice l'obiettivo è arrivare in alto, per Cappellacci il Teramo è il super favorito ma occhio al fattore sorpresa, l'addio alla Santa Egidiese, con società avevamo vedute diverse, l'Aquila di Giulianova meriterebbe il salto di qualità, andare oltre, arrivare in Serie C, ma per quest'anno dice Cappellacci, ma lo penso anch'io, il Teramo, solo il Teramo può vincere o perdere il campionato, non c'è altro. Va bene, intanto alla Santa Egidiese in grosso va verso la firma. Dunque Giulianova, Arras recupera per il Fossombrone, l'attaccante ha smaltito la febbre ed è pronto per debutto in campionato dopo la delusione in Coppa Italia. Si può esaminare anche da un punto di vista positivo la pura dolorosa eliminazione del Giulianova dalla Coppa Italia per merito dell'Aquila, la squadra, dicono tutti gli osservatori, non stava affatto demeritando sino al momento dello sfortunato gol da parte appunto della squadra avversaria, cioè l'Aquila. Adesso però il Giulianova potrà chiaramente compattarsi tutto sul campionato e cercare di fare un bel campionato, anche perché Cappellacci pensa che
perché questo giugno nuovo potrebbe fare soltanto bene. Ok, Ceti, un cantiere aperto, Avezzano vuole stupire in eccellenza, in Verdi partiti in ritardo, poi c'è, attenzione, Massimo Epifani che diventa il nuovo tecnico del San Salvo, il Sulmona si rinforza con l'ingaggio del mediano guineano Giù. Ok, signori, è davvero tutto per quanto concerne il momento riservato alle notizie. Grazie per l'ascolto, adesso andiamo con i nostri

0: edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con gli appunti di Radio Mica Internazionale. Cosa va musicalmente parlando su Radio Mica? È il momento dei cantautori. Attenzione a seguire subito l'appuntamento con le hit dell'estate 2026. Vi ricordo ancora una volta che nella giornata di domenica 13 settembre, durante la prima puntata del Radio Domenica Show, avremo finalmente la canzone regina dell'estate 2026, il tormentone estate 2026. Perfetto, dunque alla grande, sempre solo su Radio Mica International. Va bene, dunque andiamo ancora avanti perché c'è, tra le altre cose, abbiamo il momento riservato al poker di angolini importanti qui della Radio Mica, i nostri angolini musicali che non hanno uguali. La disco dance che è arrivata, già l'avete sentita, immagino, da oggi ancora di più. Poi la canzone più viva della settimana, lo si giro puro alla parte orchestrale qui a Radio Mica, e il disco novità del mese, tutti i giorni sulla Mica, Radio Mica International. Bene, insomma, ne avete, ce ne abbiamo per tutti quanti, Di Sante Mobile Ready, Via Nazionale 5 San Nicola Tordino. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, andiamo con Radio Domenica Show, chiaramente nella giornata di domenica 13 settembre. Tra poco le notizie riservate qui dall'amica Radio Amica Internet. Sentiamo un po', prego regia.
2: Delfico,
1: scusate un attimino soltanto, dicevamo prego regia, ci siamo, vai.
0: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque andiamo con notizie riservate ai nostri super festival del momento. È il momento del GT Gente di Talento Gran Premio della Pittura, il super tormentone dell'estate 2026, ne abbiamo parlato poc'anzi, dunque ne sentiremo parlare domenica 13 settembre durante la prima puntata del Radio Domenica Show. Daremo il titolo della canzone regina dell'estate 2026, lo so che siete curiosi, Dunque Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, ristorante in Tortoretto Alto, Residence Tortorella. Per prenotazioni 347 37 64 271. IP stazione servizio dei fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, Monte Risparmio, servizio qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Va bene, ci siamo. Dunque, primo settembre, raccolta porta a porta, oggi è martedì, stasera non va niente. Attenzione, stasera è martedì, non va nulla. Dunque per la raccolta porta a porta. Andiamo invece tra poco con l'angolo della fortuna. Sentiamo un po', dunque abbiamo un momento riservato chiaramente alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Prego regia, vai. Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis.

0: bene così, dunque ci siamo, andiamo, il momento adesso della fortuna, perfetto. Allora, andiamo con la fortuna, concorso numero 140, stasera in palio 217.800.000 euro, mamma mia, concorso numero 140. Per quanto concerne il gioco dell'otto invece, numero ruote scelte Cagliari Firenze, numeri consigliati 41, 43, 48 abbinati al 14 e 15, ripeto 41, 43, 48 abbinati al 14 e 15 su Cagliari Firenze, su Milano e Napoli 43, 45, 50 abbinati al 13 e 14, ripeto 43, 45, 50 abbinati al 13 e 14 sulle ruote di Milano e Napoli. Buona fortuna a tutti. Tra poco le farmacie di turno, va bene, sentiamo un po' con Sosta Gustosa le farmacie di turno. Dunque ci siamo, pronti, via, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì ore 9. Moscione Belante, Foschi, ad Atri Pepe, a Pineto Silvi, Di Febo Pineto, Giunova, Parere Strobbe, Via Grillei, Valvirata, Gasbarroni, Tortoreto, farmacia comunale Sant'Omero, a Roseto Chicco, sulla menzionale, a Darsita, farmacia Pomiglio, Castellisola, Guasti, Bio, Castel Castagna, Montorio Merlini, Montorio, a Campri, farmacia del corso, corso Umberto Campri, Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Domani, ripeto, è mercoledì 2 di settembre. Mamma mia, come vuole il tempo! Vabbè, siamo arrivati alle super classifiche, ad un passo dal oroscopo del giorno 900. Vai. 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili. Ok, bene, allora andiamo pure avanti con il momento riservato alle super classifiche. Dunque Radio Mica International, il 9 luglio 2027, il prossimo luglio, sono 50, mamma mia che roba. Dunque le super classifiche di oggi, chi esporta di più? Vabbè, allora, quali sono i paesi che esportano tantissimo? Al primo posto troviamo la Cina, davanti alla Germania, al terzo gli Stati Uniti d'America, al quarto l'Italia, piccolina ma grande l'Italia, al quinto la Francia, al sesto il Giappone, al settimo l'India, all'ottavo il Regno Unito, al nono la Corea del Sud, al decimo il Canada. Cina, Germania, Stati Uniti e Italia sono le nazioni che esportano di più i loro prodotti. Va. Domani tocca al momento riservato chiaramente alla classifica dei film più visti d'estate. Ok, bene, allora signori, andiamo ancora avanti perché è arrivato il momento, siamo alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Sentiamo, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la Veneta Cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the
0: smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così, dunque siamo in diretta naturalmente per l'oroscopo di quest'oggi, esattamente martedì 1 settembre 2026, oroscopo del giorno Ariete. Per certi versi oggi la situazione diventa più nitida, anche perché il tuo coinvolgimento emotivo si è ridotto. Toro, la luna nel tuo segno ti mette a disposizione un capitale di fantasia e sensibilità. Gemelli, l'alleanza che viene a crearsi oggi tra Mercurio che ti governa e Marte favorisce una soluzione dinamica e piuttosto rapida. Cancro, la necessità di far chiarezza rispetto alla questione di lavoro sta diventando sempre più prioritaria. Oggi fermati e prenditi il tempo che ci vuole. Leone, anche se tutto intorno a te la situazione è tesa, adesso le circostanze ti vengono incontro liberandoti di una sorta di spina dolorosa. Vergine, essendo un segno doppio, hai il grande vantaggio di saperti muovere sempre su più fronti contemporaneamente, adattandoti anche alle difficoltà. Bilancia, in questo momento atteggiamento più utile e costruttivo di fronte agli ostacoli e alla complessità che emergono nel lavoro e rimanere fermo. Scorpione, la nuova posizione a luna indica la via d'uscita di un atteggiamento troppo distante, ammorbidendoti e aiutandoti ad abbandonare un modo di fare difensivo. È tempo che tu vai all'attacco. Sagittario, in un contesto complesso contrassegnato da diversi elementi di tensione, sembra che gli astri debbano sostenerti con gli aspetti positivi. Capricorno, un sottile gioco di aspetti ti mette a disposizione strumenti efficaci per scavalcare indenne o quasi questo momento di difficoltà. Acquario, Saturno, il pianeta che ti governa, si trova al centro di una rete di aspetti di diversa natura che, se da un lato ti legano, dall'altro ti aprono nuovi passaggi. Pesci, a livello economico la situazione già inizia a modificarsi a tuo favore, qualcosa si allenta fino a sciogliersi, anche se è probabile che ci vorrà ancora qualche giorno per venirne fuori del tutto. Veniamo adesso invece al momento riservato alla televisione su Rai 1. Cosa abbiamo su Rai 1? Questa sera c'è la legge di Lidia Poè, su Rai 2 L'ultima vendetta, su Rai 3 Il mio nome Riccardo Cocciante, su Rete 4 Verità nascoste, su Canale 5 Hotel Costiera, su Italia 1 Torino Monza Calcio Coppa Italia, sulla 7 In Onda Attualità, su TV 8 The Karate Kid, la leggenda continua, su Iris Canale 22 per i film western arriva La legge del più forte. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 13 settembre. Nel corso della prima trasmissione con i nostri ospiti avremo anche il momento riservatissimo, chiaramente appunto al tormentone dell'estate. Vi diremo insomma qual è stata la canzone più richiesta, più amata, più cliccata, più seguita, più ascoltata dell'estate 2026, il tormentone. E vai, Di Paolo Arredamenti, le grandi marche, consigli architetto, immobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con shop online indirizzo di palotrade.it. Cosa va sulla nemica? È il momento dei cantautori. A seguire arriveranno le hit dell'estate 2026, raccolta porta a porta. Dunque oggi è 1 settembre, martedì, stasera non va niente. Ok, La notte è fatta per amare e sognare, stanotte farà amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Perfetto, ascoltateci anche attraverso la web radio all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, sui figli facciamoli, perché diventa un problema grosso, per chi rimane diventa un problema grosso, attenzione, non guardatevi allo specchio dicendo ma a me non accadrà, guarda come sono giovane. No, anche per te il mondo gira, attenzione, diventerà un macello. Vabbè, ciao a tutti, grazie, buona giornata, e adesso chiaramente musica.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

camera a poca luce e poi è molto più stretta di come le sue immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto vola. Mettiti a sedere.

che c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe un secolo prima per lui e per lei se lei tornasse vestita soltanto del bicchiere. Puoi tornare così, bella, bella,

0: Veneta, la Veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Se volete potete anche iscrivervi al suo circolo, che è il circolo di quelli che sanno che è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. Mario D'Angelo.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

è stato inutile. Tutto senza allegria.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

si è fermata dentro un bosco che nessuno aveva voglia di abitare. Fu così che per dispetto che qualcuno dà sul tetto, oh.

Carla, buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, dunque siamo arrivati a martedì 1 settembre 2026, Sant'Egidio, le vacanze sono finite, per i più, per altri no, perché anche a settembre si va in vacanza. Comunque, più tardi, scusate, un attimo di pazienza, più tardi parleremo di queste notizie. Dunque, la Vitola Report, i PM ora indagano, giudice lavoro sulle interferenze. E ancora andiamo avanti, Fagnani è un caso, la presentatrice di Belve potrebbe finire a Mediaset perché alla Rai non vogliono dargli appunto chi l'ha visto la nota trasmissione, insomma è guerra aperta. Via. Stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna, controlli fino al 15, anche Madrid li proroga. A Ceuta disordini nelle strade tra migranti e polizia, il biglietto gli spari, così l'intera famiglia si è tolta la vita a Roma, padre, madre, figlia disabile, sul letto ucciso anche il cane. Soli non ce la facciamo, gesto studiato a lungo, l'aiuto ai servizi sociali non ha evitato il dramma. E ancora Magico Malen, Roma forza 4, ieri ha vinto 4-0 a Lecce, ma è una Roma che gioca davvero un bel calcio, speriamo che questo sogno non finisca dunque, allora no, perché è un piacere vedere le partite della Roma. Il segno più vivo del giorno è il segno del Capricorno, tra domenica si apre il campionato anche per il Terra in trasferta, dunque Teramo che ha vinto in Coppa Italia e ha passato il turno con il Notaresco, di quest'altro parleremo più tardi. Signori e signori, andiamo più avanti perché è il momento di aprire primissima, prima parte, sentiamo, prego. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà.
2: Ok, perfetto.
1: Giusto, lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi.
2: Ok, bene così, dunque, allora chiedo scusa. Dunque andiamo ancora avanti, diamoci una botta di energia. Naturalmente, grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International. Beh, insomma, ricordo che 9 luglio 2027 siamo a quota 50. Mamma mia, che roba! Cosa va su Radio Amica anche per oggi? Martedì 1 settembre 2026, ancora i favolosi cantautori, va bene, ancora Chalet, la Sirenetta da Riccardo, Tortoretto Nido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music e naturalmente tante serate musicali per un puro divertimento anche a settembre. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. Su Radio Amica International arriva la novità musicale del momento, tutti i giorni sull'amica Radio Amica. Estate super al Garden Lido, che è aperto, Tortoretto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, siamo sempre aperti. Tra poco la massima del giorno da Radio Amica con ristorante Nero di Seppia, sentiamo.
1: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto.
3: Chiamo al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
2: Ok, bene così, dunque andiamo con la massima del giorno, che questa: non sottovalutare i benefici del rilassamento, del relax. Un animo ritemprato può essere davvero creativo, un animo creativo e diventa anche produttivo, vabbè, insomma è tutta una catena, vabbè. Dunque andiamo ancora avanti con la scuola musicale maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Se vuoi imparare la musica sai dove andare. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, al telefono 346 34 009 72. Dunque andiamo ancora avanti su Radio Amica, tutti i giorni ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica International. È stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International alla grande. Vede, allora un'estate che continua ancora, anche perché fa caldo, adesso arriva ancora un'ondata di caldo per da giovedì in poi, credo, va bene, che colpirà soprattutto il centro nord Italia. Va bene, tra poco notizie importanti, prima ancora attenzione.
3: Problemi di pulizia? Ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento delle notizie importanti che abbiamo. Dunque il super tormentone d'estate, domenica 13 settembre, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show andremo a dirvi qual è il super tormentone dell'estate 2026. Perfetto così. Dunque di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo trova qui l'arredamento unico prato a casa. Tranquilli, ci pensa di Sante. Bene, il Nero di Seppia vi aspetta in via Trieste 159, Giulia Novalido, di Antonio Pettinari. Ristorante Nero di Seppia, al telefono 348 53 88 978 per le vostre prenotazioni. Bene, la canzone più della settimana e oltre la settimana, signori, è solo su Radio Mica. Allo 100 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città. Amara, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Andiamo, il momento di Garden Lido, sentiamo, vai, prego.
3: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
2: Ok, Bene così, dunque allora andiamo in questo mercoledì 1 settembre 2020 per l'appunto 26, scusate un attimino soltanto, dunque andiamo con il tempo che farà sul litorale, giornata con tempo variabile con maggiori schiarite durante il pomeriggio su Suba Appenniniche e su Appennino, zero termico intorno ai 4700 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature, L'Aquila più 17 più 32, fa ancora molto caldo, Sulmona più 19 più 34, Pescara più 24 più 31, Chieti più 21 più 31, Teramo più 22 più 32, Giulianova più 23 più 31, Roccaraso più 15 più 27, Martinsicuro più 24 più 31, San Benedetto del Tronto più 24 più 32. Questo è quanto. Veniamo ai giorni. Siamo arrivati al giorno col primo settembre, al giorno numero 244 dell'anno 2026. Alla fine mancano 121. Il sole è sorto alle 6:26 in questo primo di settembre. Tramonterà questa sera alle 19:34. Perfetto. Dunque, andiamo ancora avanti, signori, perché è arrivato il momento adesso di delle notizie importanti che abbiamo in questa giornata di martedì. Di 1 settembre 2026, mamma mia, come vuole il tempo, siamo arrivati al 1 di settembre, mamma mia che roba, prego.
3: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale. Dunque siamo arrivati a martedì 1 settembre 2026, Sant'Egidio, il segno più bello del giorno, il segno del Capricorno. Signori e signori, andiamo con la prima notizia. Dunque a Roma, tragedia familiare, biglietti d'addio, gli spari, padre, madre, figlia disabile, ma anche il cane, tutti trovati morti sul letto di casa. Il dramma del quartiere di Petralata a Roma, il gesto preparato da tempo nell'abitazione, lettere per i parenti, da soli non ce la facciamo, ma l'aiuto dei servizi sociali non è bastato a salvarli. Luca Basciano, tecnico informatico di 40 anni, e Valentina Panbianco di 41, mossi dalla disperazione, la bimba aveva soltanto 5 anni. La vita è cambiata dopo la diagnosi della bambina e le paure per il suo futuro. Il municipio erano seguiti. Il sedicenne che ha ucciso la mamma e deliri prima dell'aggressione, ma il giovane non fu ricoverato. Dunque, centocelle, già la sera di sabato il ragazzino aveva chiamato la polizia accusando la donna di farlo bere. Portato in ospedale per disagi mentali ed è stato subito dimesso. Il giorno dopo è arrivato il delitto. L'adolescente da ieri è un centro d'accoglienza per minori, è rimasto in silenzio, sottoposto a visite psichiatriche. Segnali ignorati, mancata prevenzione quando il disagio sfocia poi nella violenza. E ancora, attacco a Reve in Svizzera, ha preso l'attentatore, era solo, ha usato diverse armi. Uno svizzero di 43 anni è stato arrestato per aver aperto il fuoco al festival techno di Araru, uccidendo l'abruzzese Maria Spinelli. L'uomo soffrirebbe di problemi mentali. L'antiterrorismo avrebbe fatto un passo indietro nelle indagini, un testimone sentivamo raffiche come di mitragliatrice. L'aggressore aveva con sé almeno una pistola e un fucile, probabilmente un AK-74 d'assalto. Il dolore agli amici di Mary, la ragazza di Città Sant'Angelo, trasferitasi per lavoro in Svizzera. L'aspettavamo a Pescara, andremo a ballare anche per lei. E ancora andiamo avanti, voltiamo pagina. Scontro Italia-Spagna, uno stop a Schengen. Può essere l'ultima volta che c'è questo stop a Schengen. Il governo italiano decide di prorogare di altre 2 settimane i controlli alle frontiere. Madrid fa lo stesso. L'auspicio di Piantedosi, speriamo di non andare oltre. Il ministro apre ad una riappacificazione. L'esecutivo spagnolo e l'Unione Europea stanno facendo uno sforzo apprezzabile. La scelta comunicata da Meloni in una call con il vice, il capo del Viminale, Sanchez, risponde col pugno duro. A Ceuta, caos e scontri nelle strade. Sanchez dà la colpa a Russia e Israele. La polizia spara in aria per fermare una rissa esplosa tra centinaia di migranti rimasti nell'enclave. Sanchez sapeva della proroga, inspiegabile la sua ritorsione. Il ministro degli esteri, una scelta italiana, nessun intento politico, ma solo l'esigenza di garantire la sicurezza all'Italia. La preoccupazione per la situazione a Ceuta, perché si rischia di andare avanti con lo stop a Schengen. Il rischio terrorismo c'è sempre, non va sottovalutato. Quelli arrivati nell'enclave non sono solo marocchini. L'Italia agisce in un quadro di solidarietà europea e il colore politico dei governi non c'entra niente. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, va bene. Voltiamo pagina. Iran, ripartono i bombardamenti, gli USA attaccano l'isola di Larak, Trump, colpiremo duramente. Nuove tensioni in Medio Oriente, Teheran lancia missili contro Giordania ed Emirati, Donald minaccia a Karg, lo Stato iraniano è fallito e valuta raid limitati a Hormuz. Pezeskian ha detto ai partner cinesi e russi non voler riprendere il conflitto, ma non resteremo inerti se aggrediti. Intanto Putin incontra Xi Jinping per parlare di affari e Bessenti invita il ministro russo al G20. Il gas, parliamo di cose che interessano anche noi altri, le famiglie eccetera. Il gas fonda quota 70 euro, riparte la corsa del barile e Trump incontra le big oil. La nuova escalation a Hormuz porta il Brent a $91, tregua per la benzina, la Casa Bianca spinge le compagnie ad abbassare il prezzo e aumentare la produzione. Colossi come Eni e Chevron si apprestano a chiudere importanti intese col Venezuela. Le ultime tensioni militari registrate tra USA e Iran hanno generato effetti immediati sul mercato. Andiamo ancora avanti chiaramente con le notizie che abbiamo. Certo, la guerra fa salire un po' tutti i prezzi. Ballottaggio, c'è l'emendamento Fratelli d'Italia, ma Meloni rinvia l'ok, rischio autogol. La Premier teme una mobilitazione di governo come referendum ieri, vertice sulle amministrative. Parla Franceschini, ex ministro, tra i fondatori del PD, tre volte ministro. Sono malato di Parkinson. Franceschini è la rivelazione che è diventato politico. Il senatore democratico ne è stato diagnosticato nel 2020, è stata una botta tremenda. Il dibattito sulla sanità nazionale non dovrebbe mai seguire binari ideologici. Il Parkinson ti permette di andare avanti tranquillamente, però è la parte fisica che comincia a cadere. Di Battista, teso rientro del weekend, lucido, l'ex deputato. Il Movimento 5 Stelle, lucido, vigile, guarda i social network, il fiume di solidarietà formato post che amici, conoscenti, anche storici, rivali, politici gli hanno riversato. Denuncia il genocidio dei palestinesi a Gaza, Alessandro Di Battista sta per tornare in Italia, meno male, naturalmente dove potrà essere curato un po' meglio che a Cuba. E ancora dove la sanità davvero ai minimi termini. La vittola ai servizi di report, l'indagine PM, le possibili interferenze, i magistrati valutano di aprire un altro filone d'inchiesta, il ristoratore entrava negli studi e suggeriva i temi su cui lavorare, il GIP nega i domiciliari e gli esecutori dell'attentato. Un inviato del programma racconta le pressioni del faccendiere dopo la bomba, cercò di depistarmi. Il divo Sigfrido come Sara Bernard, quanto è dura accettare uscita di scena, gli insulti ai colleghi, la battaglia legale, l'idea di entrare in politica, così Ranucci cerca di non perdere le luci della ribalta perché ormai è dentro, non ne vuole uscire più. Dunque, a Viale Mazzini il caso, c'è un altro caso, quello di Fagnani, voci di addio, ipotesi in Mediaset, la conduttrice ha comunicato a giugno l'intenzione di lasciare, c'è anche la possibilità di la 7, ma per quest'anno Belve si farà ancora il Rai. Di Liberatore, risorsa fondamentale, siamo al lavoro a sponsorizzare il passaggio, per ora smentito da parte della Fagnani al gruppo Berlusconi, potrebbe essere Maria De Filippi. E ancora veniamo a un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, l'Istat, il sorpasso delle coppie senza figli, tra 20 anni saranno la maggioranza. Entro il 2050 la popolazione italiana sarà calata di quasi 4 milioni di persone, entro il 2080 addirittura di 13 milioni. Nonostante il saldo positivo, gli immigrati non colmeranno il deficit tra nascite e morti, andremo incontro davvero a una situazione molto molto difficile. E chi è al momento senza figli passerà guai neri, ve lo dico subito, perché cominciamoci a parlare fortemente. Voi direte, ma i figli vanno via, eccetera, eccetera, ma almeno ti chiamano l'ambulanza, ma almeno ti chiamano, perché arriverà un punto che non ce la fai neanche a fare il numero del telefono. Va bene, dunque, voltiamo pagina, andiamo a Teramo dintorni. Lavoratori in nero nello chalet di Silvi, multa da 30.000 euro al titolare. 5 persone svolgevano attività serale allo stabilimento senza avere alcun tipo di contratto. L'allarme della Filcam GGL, fenomeno diffuso e grave, irregolarità nel 75% dei controlli svolti. Molti lavorano con contratti assenti o diversi dalle reali mansioni, ma questo accade ormai da una vita. Incidente nella 14 in Abruzzo, esattamente a Mosciano, 10 km di coda, traffico bloccato verso nord a causa di un tamponamento autotir a Passo Duomo, auto e tir. Teatro provvisorio, progetto Arenato, l'iter per realizzare una sala a 450 posti al Parco della Scienza è fermo da mesi, sopralluogo per una location alternativa. I lavori sarebbero dovuti già partire, ma l'amministrazione starebbe valutando l'area dietro al tribunale. Tra le altre cose, tornando invece al problema delle nascite, io dico che se tutte le coppie non faranno più figli, perché ormai sembra che si siano passati la voce, perché amano il divertimento sfrenato, amano fare le influencer e altre cose del genere, e chiaramente arriverà il momento dello stop, attenzione, ma soprattutto è un'Italia che così va a finire, così finisce, e bello non è, credetemi, bello non è. Vabbè, dunque, corsa contro il tempo per il nuovo asfalto alla Madonna delle Grazie, dovranno essere conclusi entro la settimana, sarà una cosa veramente bella da vedere, dice il sindaco D'Alberto, vediamo un po' cosa accade. Vandali e ladri al parco fluviale, qui servono più controlli, ne ho sentito parlare in questi ultimi giorni, chiaramente che sono problemi al parco fluviale, specie di sera, non di notte, attenzione, di sera è meglio evitare di andare da quelle parti, perché ci sono vandali, ladri, persone poco raccomandabili, eccetera. E allora Allora, servono più controlli, servono più telecamere, serve naturalmente il passaggio anche di polizia, carabinieri, anche in macchina, ma a passo d'uomo, ma serve che ci siano. 24.000 euro in via del Castello a Taramo, la Dea Bendata, bacia la tabaccheria a cavallo, centrato il 4+1 al Super Enalotto. 24.000 euro. E ancora, ricostruzione Montorio spinge sull'acceleratore, il comune si muove nel doppio cratere 2009-2016 con danni enormi subiti. Il sindaco di Montorio: c'è stato un cambio di passo, ci siamo un caso di successo. E meno male. Dunque, per le aree interne sbloccati 250 milioni di euro. I dati delle USR derivano un costante aumento dei contributi dal 2020 fino al picco raggiunto nel 2025. La ASL Taramara ha salutato due colonne dell'ospedale: in pensione Francesco Baiocchi, capo del Dipartimento di Salute Mentale, e Di Quinzio, caposala del pronto soccorso. Va bene, andiamo ancora avanti. Schianto in moto, addio ad Acquaviva. Il 67enne milanese Vidani viveva a Tortoreto con la famiglia, era attivo nel volontariato. Domani l'ultimo saluto, gli amici della misericordia ne ricordano l'altruismo, la disponibilità e il carattere mite. Morta a 32 anni in casa, domani funerali a Teramo, eseguita l'autopsia sul corpo di Finavera, l'operatrice sanitaria stroncata da un malore. E ancora, l'ex segretario PD a Castellalto contesta le tessere. Cantore avanza dubbi sulla gestione del partito cittadino sul rinnovo delle cariche. Martinzi Curla: le vacanze si accorciano, presenze estive stabili. Il presidente degli operatori Tom Molini: i visitatori sono più attenti alla spesa e non cercano solo il mare, vogliono conoscere borghi, enogastronomia e storia. E ancora, a Sant'Egidio, fiera, messa e processione per la festa del patrono. Prende via oggi l'annuale storica festa del santo patrono a Sant'Egidio alla Vibrata. E ancora, veniamo un'altra notizia. Dunque, voltiamo decisamente pagina. Muore in campo durante l'allenamento. Si tratta del mister dei portieri del Giulianova, Biagio Medori, all'età di 62 anni, colpito da un infarto mentre guidava la preparazione dei portieri delle giovanili del Giulianova. E ancora, al Cerulli Crocetti di Giulianova, in pensione il preside Valentini, ora arriva Di Sabatino. E ancora, chiudere edicola alla stazione di Giulianova. Beh, questa veramente è una notizia luttuosa, perché un'edicola che chiude davanti alla stazione davvero non ci sta. In città ora a Giulianova restano 84, a terra non è che ce ne siano tante di più. Il titolare Maurizio Poerio ha lasciato dopo 13 anni, addio per motivi personali, ma non trovo acquirenti. Grimi della Confesercenti: struttura strategica, la rilevi il comune. Il PD: duro colpo per quella zona, bisognerà fare qualcosa, perché lì è importante la presenza dell'edicola davanti alla stazione. E ancora, Cocciniglia, parte l'analisi dei primi per cercare i contagi e le cure. Il comune di Roseto avvia il confronto col Conalpa le misure necessarie per contrastare l'infestazione per gli alberi. E ancora, stadio di Notaresco, 1.700.000 euro per la riqualificazione. L'amministrazione ottiene i fondi del bando sport e periferie, saranno rinnovati manto e spogliatoi. A Morro d'Oro, cittadinanza onoraria a Don Felice di Blasio, dal 1956 al servizio della comunità, con attenzione sempre per i più fragili. Silvi prevale per i posti, ma Pineto ha più strutture. Parliamo della ricettività al turismo dalle parti di Silvi Pineto, eccetera. A fronte di 118 edifici, i letti disponibili sono oltre 5.000 sul territorio silvaroro. Nell'area pinetese ci sono ben 160 attività. Serve un progetto d'accoglienza, prospettiva Atri, il patrimonio storico non basta colmare gap con la costa. Bene, parliamo di erosione per finire. Allarme sui fondi a Villa Ardente, a Pinetti, comitati civici a rischio le risorse della regione se entro fine anno non partono i lavori. Ok, bene, signori, andiamo adesso con la ricca pagina dello sport. Bene, vediamo un po' le notizie che abbiamo quest'oggi. Malen Show, bella Roma davvero, speriamo che il sogno non finisca. La Roma vola, vince 4-0 a Lecce, ma non è che vince, è davvero una squadra europea. come cammina, come gioca, come, che classe, che tecnica. Vabbè, Malen Show, poi c'ha un centravanti, questo Malen, mamma mia, c'ha un, diciamo, una riserva che si chiama Castro, ma c'è un po', insomma, la Roma sta messa bene. L'Atalanta vince il photo finish, mi spiace per il Bologna perché secondo me il pareggio era il risultato più giusto, forse c'era la possibilità che Bologna avesse, dovesse avere qualcosa in più, invece alla fine ha perso perché ha tirato un giocatore dell'Atalanta, esattamente Samardzic, da lontano, piccola papera di Skorupski, e il Bologna perde almeno un punto. Dunque in classifica adesso Roma, Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Lazio 6, Udinese Como 4, Frosinone Napoli 3 insieme a Sassuolo e Cagliari, e Lecce a 0 punti, Torino, Bologna, Genova, Parma, Monza, Venezia, Fiorentina. Bene, dunque andiamo avanti. Messi ha lasciato l'Argentina, ho già dato tutto. La Pulce dice addio nazionale, l'annuncio con una lettera, ringrazio Dio di essere argentino e di avervi regalato tutto. E ancora veniamo alle ultime ore di calciomercato. Voltemey dalla Juventus, Fiorentina idea Torreira, i bianconeri prendono l'attaccante al Newcastle e cedono David all'Atletico de Madrid, i viola valutano il ritorno dell'Uruguayo, la Roma insiste per Levering, Nick Voltemey del nuovo attacco di Madrid, i viola valutano il ritorno dell'Uruguayo, la Roma insiste per Levering.

Di qualificazione mondiale per l'Ital Basket e il pescarese Simone Fontecchio, dopo il capo esterno col Bosnia ha peso gli azzurri contro la Serbia, hanno perso per 76-64. E ancora dominio azzurro ai giochi del Mediterraneo, sul Rudy d'Italia ai giochi del Mediterraneo con la rimonta di Federica Del Buono, sono 18 medaglie azzurre di giornata, pensate un po', un mare. Pescara caccia al colpo finale nell'ultima ora di mercato, anzi oggi è l'ultimo giorno di mercato, piacciono Veseli e Nardin, la volontà è quella di chiudere per un difensore, ma prima servono le uscite, ufficiali gli arrivi di Parigi in attacco e Fiorillo per la porta, centrocampo in caso di partenza di Crai, i nomi candidati sono quelli di Vallocchia, Svincolato o Sardo. Dunque veniamo adesso invece al Teramo Calcio. Teramo cerca di vincere in campionato, domenica l'esordio a Macerata, Pelosi dice l'obiettivo è arrivare in alto, per Cappellacci il Teramo è il super favorito, ma occhio al fattore sorpresa, l'addio alla Santa Cigliese, con società avevamo vedute diverse, l'Acquia di Giulianova meriterebbe il salto di qualità, andare oltre, arrivare in Serie C, ma per quest'anno dice Cappellacci, ma lo penso anch'io, il Teramo, solo il Teramo può vincere o perdere il campionato, non c'è altro. Va bene, intanto la Santa Cigliese in grosso va verso la firma. Dunque Giulianova, Arras recupera per il Fosombrone, l'attaccante ha smaltito la febbre ed è pronto per il debutto in campionato dopo la delusione in Coppa Italia. Si può esaminare anche da un punto di vista positivo la pura dolorosa eliminazione del Giulianova dalla Coppa Italia per merito dell'Acqua, la squadra, dicono tutti gli osservatori, non stava affatto demeritando sino al momento dello sfortunato gol da parte appunto della squadra avversaria, cioè l'Aquila. Adesso però il Giulianova potrà chiaramente compattarsi tutto sul campionato e cercare di fare un bel campionato, anche perché Cappellacci pensa che questo Giulianova potrebbe fare soltanto bene. Ok, Ceti, un cantiere aperto, Avezzano vuole stupire in eccellenza, i Norverdi partiti in ritardo, poi c'è, attenzione, Massimo Epifani che diventa il nuovo tecnico del San Salvo, il Sulmona si rinforza con l'ingaggio del mediano guineano Giù. Ok, signori, è davvero tutto per quanto concerne il momento riservato alle notizie, grazie per l'ascolto, adesso andiamo con i nostri Super Festival fino al 15 del mese di settembre. Vai, prego.

0: Premio della Pittura, edizione numero 17, dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura, a tema libero, su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con gli appunti di Radio Mica Internazionale. Cosa va musicalmente parlando su Radio Mica? È il momento dei cantautori. Attenzione a seguire subito l'appuntamento con le hit dell'estate 2026. Vi ricordo ancora una volta che nella giornata di domenica 13 settembre, durante la prima puntata del Radio Domenica Show, avremo finalmente la canzone regina dell'estate 2026, il tormentone estate 2026. Perfetto, dunque alla grande, sempre solo su Radio Mica International. Va bene, dunque andiamo ancora avanti, perché c'è, tra le altre cose, abbiamo il momento riservato al poker di angolini importanti qui di Radio Mica, i nostri angolini musicali che non hanno uguali. La Disco Dance, che è arrivata, già l'avete sentita, immagino, da oggi ancora di più. Poi la canzone più viva della settimana, lo si giro puro alla parte orchestrale qui a Radio Mica, e il disco novità del mese, tutti i giorni sulla Mica Radio Mica International. Bene, insomma, ne avete, ce ne abbiamo per tutti quanti, Di Sante Mobile Ready, Via Nazionale 5 San Nicola Tordino. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean.

0: Berlin. Radio Domenica Show, andiamo con Radio Domenica Show, chiaramente nella giornata di domenica 13 settembre, tra poco le notizie riservate qui dall'amica Radio Amica International, sentiamo un po', prego regia, scusate un attimino soltanto, dicevamo prego regia, ci siamo, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo con notizie riservate, i nostri super festival del momento, è il momento del GT Genti Talento Gran Premio della Pittura, il super tormentone dell'estate 2026, ne abbiamo parlato poc'anzi, dunque ne sentiremo parlare domenica 13 settembre durante la prima puntata del Radio Domenica Show, daremo il titolo della canzone Regina dell'estate 2026, lo so che siete curiosi, eh. Dunque Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, ristorante in Tortoretto Alto, Residence Tortorella, per prenotazioni 347 37 64 271, IP stazione servizio dei fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Monde Risparmio, servizio qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Va bene, ci siamo. Dunque primo settembre, raccolta porta a porta, oggi è martedì, stasera non va niente, attenzione, stasera martedì non va nulla, dunque per la raccolta porta a porta. Andiamo invece tra poco con l'angolo della fortuna, sentiamo un po', dunque abbiamo un momento riservato chiaramente alla scuola musicale maestro Umberto De Battistis, prego regia, vai.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità, scuola musicale maestro Umberto De Battistis.

0: bene così, dunque ci siamo, andiamo, il momento adesso della fortuna, perfetto. Allora, andiamo con la fortuna, concorso numero 140, stasera in palio 217 milioni 800 mila euro, mamma mia, concorso numero 140. Per quanto concerne il gioco dell'otto invece, numero, ruote scelte Cagliari e Firenze, numeri consigliati 41, 43, 48 abbinati al 14 e 15, ripeto 41, 43, 48 abbinati al 14 e 15 su Cagliari e Firenze, su Milano e Napoli 43, 45, 50 abbinati al 13 e 14, ripeto 43, 45, 50 abbinati al 13 e 14 sulle ruote di Milano e Napoli. Buona fortuna a tutti. Tra poco le farmacie di turno, va bene, sentiamo un po' con Sosta Gustosa le farmacie di turno. Dunque ci siamo pronti, via, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì ore 9, Moscione Belante, Foschi, ad Atri Pepe, a Pineto Silvi, Di Febo Pineto, Giunova, Parere Strobbe, Via Grillei, Valvirata, Gasbarroni, Tortoreto, Farmacia Comunale Sant'Omero, a Roseto Chicco, sulla Menzionale, a Darsita, Farmacia Pomiglio, Castellisola, Guasti, Bivio, Castel Castagna, Montorio, Merlini, Montorio, a Campri, Farmacia del Corso, Corso Umberto Campri, Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Domani, ripeto, è mercoledì 2 di settembre. Mamma mia, come vuole il tempo. Vabbè, siamo arrivati alle super classifiche, ad un passo dal oroscopo del giorno 900. Vai. 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900, il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili. Ok, bene, allora andiamo pure avanti con il momento riservato alle super classifiche. Dunque Radio Mica International, il 9 luglio 2027, il prossimo luglio, sono 50, mamma mia che roba. Dunque le super classifiche di oggi, chi esporta di più? Vabbè, allora, quali sono i paesi che esportano tantissimo? Al primo posto troviamo la Cina, davanti alla Germania, al terzo gli Stati Uniti d'America, al quarto l'Italia, piccolina ma grande l'Italia, al quinto la Francia, al sesto il Giappone, al settimo l'India, all'ottavo il Regno Unito, al nono la Corea del Sud, al decimo il Canada. Cina, Germania, Stati Uniti e Italia sono le nazioni che esportano di più i loro prodotti. Va. Domani tocca al momento riservato chiaramente alla classifica dei film più visti d'estate. Ok, bene, allora signori, andiamo ancora avanti perché è arrivato il momento, siamo alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Sentiamo, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque siamo in diretta naturalmente per l'oroscopo di quest'oggi, esattamente martedì 1 settembre 2026, oroscopo del giorno Ariete. Per certi versi oggi la situazione diventa più nitida, anche perché il tuo coinvolgimento emotivo si è ridotto. Toro, la luna nel tuo segno ti mette a disposizione un capitale di fantasia e sensibilità. Gemelli, l'alleanza che viene a crearsi oggi tra Mercurio che ti governa e Marte favorisce una soluzione dinamica e piuttosto rapida. Cancro, la necessità di far chiarezza rispetto alla questione di lavoro sta diventando sempre più prioritaria. Oggi fermati e prenditi il tempo che ci vuole. Leone, anche se tutto intorno a te la situazione è tesa, adesso le circostanze ti vengono incontro liberandoti di una sorta di spina dolorosa. Vergine, essendo un segno doppio, hai il grande vantaggio di saperti muovere sempre su più fronti contemporaneamente, adattandoti anche alle difficoltà. Bilancia, in questo momento atteggiamento più utile e costruttivo di fronte agli ostacoli e alla complessità che emergono nel lavoro e rimanere fermo. Scorpione, la nuova posizione a luna indica la via d'uscita di un atteggiamento troppo distante, ammorbidendoti e aiutandoti ad abbandonare un modo di fare difensivo. È tempo che tu vai all'attacco. Sagittario, in un contesto complesso contrassegnato da diversi elementi di tensione, sembra che gli astri debbano sostenerti con degli aspetti positivi. Capricorno, un sottile gioco di aspetti ti mette a disposizione strumenti efficaci per scavalcare indenne o quasi questo momento di difficoltà. Acquario, Saturno, il pianeta che ti governa, si trova al centro di una rete di aspetti di diversa natura che, se da un lato ti legano, dall'altro ti aprono nuovi passaggi. Pesci, a livello economico la situazione già inizia a modificarsi a tuo favore, qualcosa si allenta fino a sciogliersi, anche se è probabile che ci vorrà ancora qualche giorno per venirne fuori del tutto. Veniamo adesso invece al momento riservato alla televisione su Rai 1. Cosa abbiamo su Rai 1? Questa sera c'è la legge di Lidia Poè, su Rai 2 L'ultima vendetta, su Rai 3 Il mio nome Riccardo Cocciante, su Rete 4 Verità nascoste, su Canale 5 Hotel Costiera, su Italia 1 Torino Monza Calcio Coppa Italia, sulla 7 In Onda Attualità, su TV 8 The Karate Kid La Leggenda Continua, su Iris Canale 22 per i film western arriva La Legge del Più Forte. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 13 settembre. Nel corso della prima trasmissione con i nostri ospiti avremo anche il momento riservatissimo, chiaramente appunto al tormentone dell'estate. Vi diremo insomma qual è stata la canzone più richiesta, più amata, più cliccata, più seguita, più ascoltata dell'estate 2026, il tormentone. E vai, Di Paolo Arredamenti, le grandi marche, consigli architetto, immobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con shop online indirizzo di palotrade.it. Cosa va sulla nemica? È il momento dei cantautori. A seguire arriveranno le hit dell'estate 2026, raccolta porta a porta. Dunque oggi è 1 settembre, martedì, stasera non va niente. Ok, La notte è fatta per amare, sognare, stanotte farà amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Perfetto, ascoltateci anche attraverso la web radio all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, sui figli facciamoli, perché diventa un problema grosso, per chi rimane diventa un problema grosso, attenzione, non guardatevi allo specchio dicendo ma a me non accadrà, guarda come sono giovane, no, anche per te il mondo gira, attenzione, diventerà un macello. Vabbè, ciao a tutti, grazie, buona giornata, e adesso chiaramente musica.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

Te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole, fritte.

start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works. Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Radio Amica avete ascoltato la canzone più della settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

andiamo giù a Sanremo a passeggiare, compriamo un appartamento.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramovita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Wall Kiki, e cosa c'è di meglio? Wall Kiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Wall Kiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Wall Kiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

una barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Dunque siamo arrivati a martedì 1 settembre 2026, Sant'Egidio, le vacanze sono finite, per i più, per altri no, perché anche a settembre si va in vacanza. Comunque, più tardi, scusate, un attimo di pazienza, più tardi parleremo di queste notizie. Dunque la Vitola report, i PM ora indagano, giudice al lavoro sulle interferenze. E ancora andiamo avanti, Fagnani è un caso, la presentatrice di Belve potrebbe finire a Mediaset perché alla Rai non vogliono dargli appunto chi l'ha visto la nota trasmissione, insomma è guerra aperta. Via. Stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna, controlli fino al 15, anche Madrid li proroga. A Ceuta disordini nelle strade tra migranti e polizia, il biglietto e gli spari, così l'intera famiglia si è tolta la vita a Roma, padre, madre, figlia disabile, sul letto ucciso anche il cane. Soli non ce la facciamo, gesto studiato a lungo, l'aiuto ai servizi sociali non ha evitato il dramma. E ancora Magico Malen, Roma forza 4, ieri ha vinto 4-0 a Lecce, ma è una Roma che gioca davvero un bel calcio, speriamo che questo sogno non finisca Dunque, allora, no, perché è un piacere vedere le partite della Roma. Il segno più vivo del giorno è il segno del Capricorno, tra domenica si apre il campionato anche per il Terra in trasferta, dunque Teramo che ha vinto in Coppa Italia e ha passato il turno con il Notaresco, di quest'altro parleremo più tardi. Signori e signori, andiamo più avanti perché è il momento di aprire Primissima, prima parte, sentiamo, prego. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà.
2: Ok, perfetto.
1: Giusto, lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi.
2: Ok, bene così, dunque, allora chiedo scusa. Dunque andiamo ancora avanti, diamoci una botta di energia. Naturalmente, grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International. Beh, insomma, ricordo che 9 luglio 2027 siamo a quota 50. Mamma mia, che roba! Cosa va su Radio Amica anche per oggi? Martedì 1 settembre 2026, ancora i favolosi cantautori, va bene, ancora Chalet, la Sirenetta da Riccardo, Tortore Torido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music e naturalmente tante serate musicali per un puro divertimento anche a settembre. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica International arriva la novità musicale del momento tutti i giorni sull'amica Radio Amica. Estate super al Garden Lido, che è aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, siamo sempre aperti. Tra poco la massima del giorno da Radio Amica con ristorante Nero di Seppia, sentiamo.
1: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto.
3: Chiamo al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
2: Ok, bene così, dunque andiamo con la massima del giorno, che questa: non sottovalutare i benefici del rilassamento, del relax. Un animo ritemprato può essere davvero creativo, un animo creativo e diventa anche produttivo, vabbè, insomma è tutta una catena, vabbè. Dunque andiamo ancora avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Se vuoi imparare la musica sai dove andare. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, al telefono 346 34 00972. Dunque andiamo ancora avanti su Radio Amica, tutti i giorni ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica International. È stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International alla grande. Vede, allora un'estate che continua ancora, anche perché fa caldo, adesso arriva ancora un'ondata di caldo per da giovedì in poi, credo, va bene, che colpirà soprattutto il centro nord Italia. Va bene, tra poco notizie importanti, prima ancora attenzione.
3: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento delle notizie importanti che abbiamo. Dunque il super tormentone d'estate, domenica 13 settembre, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show andremo a dirvi qual è il super tormentone del estate 2026. Perfetto così. Dunque, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo trova qui l'arredamento unico prato a casa. Tranquilli, ci pensa di Sante. Bene, il Nero di Seppia vi aspetta in via Trieste 159, Giulia Novalido, di Antonio Pettinari, ristorante Nero di Seppia, al telefono 348 53 88 978 per vostre prenotazioni. Bene, la canzone più della settimana e oltre la settimana, signori, è solo su Radio Amica. All'Ocento Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amara, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Andiamo, il momento di Garden Lido, sentiamo, vai, prego.
3: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
2: Ok, Bene così, dunque allora andiamo in questo mercoledì 1 settembre 2020 per l'appunto 26, scusate un attimino soltanto, dunque andiamo col tempo che farà sul litorale, giornata con tempo variabile con maggiori schiarite durante il pomeriggio su subappenniniche e su Appennino, zero termico intorno ai 4700 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature, L'Aquila più 17 più 32, fa ancora molto caldo, Sulmona più 19 più 34, Pescara più 24 più 31, Chieti più 21 più 31, Teramo più 22 più 32, Giulianova più 23 più 31, Roccaraso più 15 più 27, Martinsicuro più 24 più 31, San Benedetto del Tronto più 24 più 32. Questo è quanto. Veniamo ai giorni. Siamo arrivati al giorno col primo settembre, al giorno numero 244 dell'anno 2026. Alla fine mancano 121. Il sole è sorto alle 6:26 in questo primo di settembre. Tramonterà questa sera alle 19:34. Perfetto. Dunque, andiamo ancora avanti, signori, perché è arrivato il momento adesso di delle notizie importanti che abbiamo in questa giornata di martedì. Di 1 settembre 2026, mamma mia, come vuole il tempo, siamo arrivati al 1 di settembre, mamma mia, che roba, prego.
3: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica Internazionale, dunque siamo arrivati a martedì 1 settembre 2026, Sant'Egidio, il segno più bello del giorno, il segno del Capricorno. Signori e signori, andiamo con la prima notizia. Dunque, a Roma, tragedia familiare, biglietti d'addio, gli spari, padre, madre, figlia disabile, ma anche il cane, tutti trovati morti sul letto di casa. Il dramma del quartiere di Petralata a Roma, il gesto preparato da tempo nell'abitazione, lettere per i parenti, da soli non ce la facciamo, ma l'aiuto dei servizi sociali non è bastato a salvarli. Luca Basciano, tecnico informatico di 40 anni, e Valentina Panbianco di 41, mossi dalla disperazione, la bimba aveva soltanto 5 anni. La vita è cambiata dopo la diagnosi della bambina e le paure per il suo futuro. Il municipio erano seguiti. Il sedicenne che ha ucciso la mamma e deliri prima dell'aggressione, ma il giovane non fu ricoverato. Dunque, centocelle, già la sera di sabato il ragazzino aveva chiamato la polizia accusando la donna di farlo bere. Portato in ospedale per disagi mentali ed è stato subito dimesso. Il giorno dopo è arrivato il delitto. L'adolescente da ieri è un centro d'accoglienza per minori, è rimasto in silenzio, sottoposto a visite psichiatriche. Segnali ignorati, mancata prevenzione quando il disagio sfocia poi nella violenza. E ancora, attacco a rave in Svizzera, ha preso l'attentatore, era solo, ha usato diverse armi. Uno svizzero di 43 anni è stato arrestato per aver aperto il fuoco al festival techno di Araru, uccidendo l'abruzzese Maria Spinelli. L'uomo soffrirebbe di problemi mentali. L'antiterrorismo avrebbe fatto un passo indietro nelle indagini, un testimone, sentivamo raffiche come di mitragliatrice. L'aggressore aveva con sé almeno una pistola e un fucile, probabilmente un AK-74 d'assalto. Il dolore agli amici di Mary, la ragazza di Città Sant'Angelo, trasferitasi per lavoro in Svizzera. L'aspettavamo a Pescara, andremo a ballare anche per lei. E ancora, andiamo avanti, voltiamo pagina. Scontro Italia-Spagna, uno stop a Schengen. Può essere l'ultima volta che c'è questo stop a Schengen. Il governo italiano decide di prorogare di altre 2 settimane i controlli alle frontiere. Madrid fa lo stesso. L'auspicio di Piantedosi, speriamo di non andare oltre. Il ministro apre ad una riappacificazione. L'esecutivo spagnolo e l'Unione Europea stanno facendo uno sforzo apprezzabile. La scelta comunicata da Meloni in una call con il vice e il capo del Viminale, Sanchez, risponde col pugno duro. A Ceuta, caos e scontri nelle strade. Sanchez dà la colpa a Russia e Israele. La polizia spara in aria per fermare una rissa esplosa tra centinaia di migranti rimasti nell'enclave. Sanchez sapeva della proroga, inspiegabile la sua ritorsione. Il ministro degli esteri, una scelta italiana, nessun intento politico, ma solo l'esigenza di garantire sicurezza all'Italia. La preoccupazione per la situazione a Ceuta, perché si rischia di andare avanti con lo stop a Schengen. Il rischio terrorismo c'è sempre, non va sottovalutato. Quelli arrivati nell'enclave non sono solo marocchini. L'Italia agisce in un quadro di solidarietà europea e il colore politico dei governi non c'entra niente. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, va bene, voltiamo pagina. Iran, ripartono i bombardamenti, gli USA attaccano l'isola di Larak, Trump, colpiremo duramente. Nuove tensioni in Medio Oriente, Teheran lancia missili contro Giordania ed Emirati, Donald minaccia a Karg, lo Stato iraniano è fallito e valuta raid limitati a Hormuz. Pezeshkian ha detto ai partner cinesi e russi non voler riprendere il conflitto, ma non resteremo inerti se aggrediti. Intanto Putin incontra Xi Jinping per parlare di affari. Senti, invita il ministro russo al G20. Il gas, parliamo di cose che interessano anche noi altri, le famiglie eccetera. Il gas fonda quota 70 euro, riparte la corsa del barile e Trump incontra le big oil. La nuova escalation a Hormuz porta il Brent a $91, tregua per la benzina. La Casa Bianca spinge le compagnie ad abbassare i prezzi e aumentare la produzione. Colossi come Eni e Chevron si apprestano a chiudere importanti intese col Venezuela. Le ultime tensioni militari registrate tra USA e Iran hanno generato effetti immediati sul mercato. Andiamo ancora avanti chiaramente con le notizie che abbiamo. Certo, la guerra fa salire un po' tutti i prezzi. Ballottaggio, c'è l'emendamento Fratelli d'Italia, ma Meloni rinvia l'ok, rischio autogol. La Premier teme una mobilitazione di governo come referendum ieri, vertice sulle amministrative. Parla Franceschini, ex ministro, tra i fondatori del PD, tre volte ministro, sono malato di Parkinson. Franceschini è la rivelazione che è diventato politico. Il senatore democratico mi è stato diagnosticato nel 2020, è stata una botta tremenda. Il dibattito sulla sanità nazionale non dovrebbe mai seguire binari ideologici. Il Parkinson ti permette di andare avanti tranquillamente, però è la parte fisica che comincia a cadere. Di Battista, teso rientro il weekend, è lucido, l'ex deputato il Movimento 5 Stelle, lucido, vigile, guarda i social network, il fiume di solidarietà formato post che amici, conoscenti, anche storici, rivali, politici gli hanno riversato. Denuncia il genocidio dei palestinesi a Gaza, Alessandro Di Battista sta per tornare in Italia, meno male, naturalmente dove potrà essere curato un po' meglio che a Cuba. E ancora, dove la sanità è davvero ai minimi termini. La Vitola e i servizi di report dell'indagine PM, le possibili interferenze, i magistrati valutano di aprire un altro filo d'inchiesta. Il ristoratore entrava negli studi e suggeriva i temi su cui lavorare. Il GIP nega i domiciliari e gli esecutori dell'attentato. Un inviato del programma racconta le pressioni del faccendiere dopo la bomba. Cercò di depistarmi i domiciliari e gli esecutori dell'attentato. Un inviato del programma racconta le pressioni del faccendiere dopo

Il 7, ma per quest'anno Belve si farà ancora il RAI di Liberatore, risorsa fondamentale. Siamo al lavoro a sponsorizzare il passaggio, per ora smentito da parte della Fagnani al gruppo Berlusconi. Potrebbe essere Maria De Filippi. E ancora veniamo a un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, l'Istat, il sorpasso delle coppie senza figli, tra 20 anni saranno la maggioranza. Entro il 2050 la popolazione italiana sarà calata di quasi 4 milioni di persone, entro il 2080 addirittura di 13 milioni. Nonostante il saldo positivo, gli immigrati non colmeranno il deficit tra nascite e morti. Andremo incontro davvero a una situazione molto molto difficile. E chi è al momento senza figli passerà guai neri, ve lo dico subito, perché cominciamoci a parlare fortemente. Voi direte, ma i figli vanno via eccetera eccetera, ma almeno ti chiamano l'ambulanza, ma almeno ti chiamano, perché arriverà un punto che non ce la fai neanche a fare il numero del telefono. Va bene, dunque voltiamo pagina, andiamo a Teramo dintorni. Lavoratori in nero nello chalet di Silvi, multa da 30.000 euro al titolare. 5 persone svolgevano attività serale allo stabilimento senza avere alcun tipo di contratto. L'allarme della Filcam CGIL, fenomeno diffuso e grave, irregolarità nel 75% dei controlli svolti. Molti lavorano con contratti assenti o diversi dalle reali mansioni, ma questo accade ormai da una vita. Incidente in A14 in Abruzzo, esattamente a Mosciano, 10 km di coda, traffico bloccato verso nord a causa di un tamponamento autotir a Passo Duomo, auto e tir. Teatro provvisorio, progetto Arenato, l'iter per realizzare una sala a 450 posti al Parco della Scienza è fermo da mesi, sopralluogo per una location alternativa. I lavori sarebbero dovuti già partire, ma l'amministrazione starebbe valutando l'area dietro al tribunale. Tra le altre cose, tornando invece al problema delle nascite, io dico che se tutte le coppie non faranno più figli, perché ormai sembra che si siano passati la voce, perché amano il divertimento sfrenato, amano fare influencer e altre cose del genere, e chiaramente arriverà il momento dello stop, attenzione, ma soprattutto è un'Italia che così va a finire, così finisce. E bello non è, credetemi, bello non è. Vabbè, dunque, corsa contro il tempo per il nuovo asfalto alla Madonna delle Grazie, dovranno essere conclusi entro una settimana, sarà una cosa veramente bella da vedere, dice il sindaco D'Alberto. Vediamo un po' cosa accade. Vandali e ladri al parco fluviale, qui servono più controlli, ne ho sentito parlare in questi ultimi giorni, chiaramente che sono problemi al parco fluviale, specie di sera, non di notte, attenzione, di sera è meglio evitare di andare da quelle parti, perché ci sono vandali, ladri, persone poco raccomandabili eccetera. E allora servono più controlli, servono più telecamere, serve naturalmente il passaggio anche di polizia, carabinieri, anche in macchina, ma a Passo Duomo, ma serve che ci siano. 24.000 euro in via del Castello a Teramo, la dea bendata bacia la tabaccheria a cavallo, centrato il 4+1 al Super Enalotto. 24.000 euro. E ancora, ricostruzione Montorio spinge sull'acceleratore, il comune si muove nel doppio cratere 2009-2016 con danni enormi subiti. Il sindaco di Montorio: c'è stato un cambio di passo, ci siamo un caso di successo. E meno male. Dunque, per le aree interne sbloccati 250 milioni di euro. I dati delle USR derivano un costante aumento dei contributi dal 2020 fino al picco raggiunto nel 2025. La ASL Teramana ha salutato due colonne dell'ospedale, in pensione Francesco Baiocchi, capo del Dipartimento di Salute Mentale, e Di Quinzio, caposala del Pronto Soccorso. Va bene, andiamo ancora avanti. Schianto in moto, addio ad Acquaviva. Il 67enne milanese Vidani viveva a Tortoreto con la famiglia, era attivo nel volontariato, domani l'ultimo saluto, gli amici della misericordia ne ricordano l'altruismo, la disponibilità e il carattere mite. Morta a 32 anni in casa, domani funerali a Teramo, eseguita l'autopsia sul corpo di Finavera, l'operatrice sanitaria stroncata da un malore.
E ancora l'ex segretario PD a Castellalto contesta le tessere. Cantore avanza dubbi sulla gestione del partito cittadino sul rinnovo delle cariche. Martinzi Cur, le vacanze si accorciano, presenze estive stabili. Il presidente degli operatori Tom Molini: i visitatori sono più attenti alla spesa e non cercano solo il mare, vogliono conoscere borghi e non

Gastronomia e storia. E ancora a Sant'Egidio, fiera, messa e processione per la festa del patrono. Prende il via oggi l'annuale storica festa del santo patrono a Sant'Egidio alla Vibrata. E ancora, veniamo a un'altra notizia. Dunque, voltiamo decisamente pagina. Muore in campo durante l'allenamento. Si tratta del mister dei portieri del Giulianova, Biagio Medori, all'età di 62 anni, colpito ad un infarto mentre guidava la preparazione ai portieri delle giovanili del Giulianova. E ancora al Cerulli Crocetti di Giulianova, in pensione il preside Valentini, ora arriva Di Sabatino. E ancora, chiudere edicola alla stazione di Giulianova. Beh, questa veramente è una notizia luttuosa, perché un'edicola che chiude davanti alla stazione davvero non ci sta. In città ora a Giulianova restano 84, a terra non è che ce ne siano tante di più. Il titolare Maurizio Poerio ha lasciato dopo 13 anni addio per motivi personali, ma non trovo acquirenti. Grimi della Confesercenti, struttura strategica, la rilevi il comune. Il PD, duro colpo per quella zona, bisognerà fare qualcosa, perché lì è importante la presenza dell'edicola davanti alla stazione. E ancora, Cocciniglia, parte l'analisi dei primi per cercare i contagi e le cure. Il comune di Roseto avvia il confronto col Conalpa sulle misure necessarie per contrastare l'infestazione per gli alberi. E ancora, stadio di Notaresco, 1.700.000 euro per la riqualificazione. L'amministrazione ottiene i fondi del bando sport e periferie, saranno rinnovati manto e spogliatoi. A Morro d'Oro, cittadinanza onoraria a Don Felice di Blasio, dal 1956 al servizio della comunità con attenzione sempre per i più fragili. Silvi prevale per i posti, ma Pineto ha più strutture. Parliamo della ricettività al turismo dalle parti di Silvi Pineto, eccetera. A fronte di 118 edifici, i letti disponibili sono oltre 5.000 sul territorio silvaroro. Nell'area pinetese ci sono ben 160 attività. Serve un progetto d'accoglienza, prospettiva Atri, il patrimonio storico non basta colmare gap con la costa. Bene, parliamo di erosione per finire. Allarme sui fondi a Villa Ardente, a Pinetti, comitati civici a rischio le risorse della regione se entro fine anno non partono i lavori. Ok, bene signori, andiamo adesso con la ricca pagina dello sport. Bene, vediamo un po' le notizie che abbiamo quest'oggi. Malen Show, bella Roma davvero, speriamo che il sogno non finisca. La Roma vola, vince 4-0 a Lecce, ma non è che vince, è davvero una squadra europea. Come cammina, come gioca, come, che classe, che tecnica. Vabbè, Malen Show, poi c'ha un centravanti, questo Malen, mamma mia, c'ha un, diciamo, una riserva che si chiama Castro, ma c'è un po', insomma, la Roma sta messa bene. L'Atalanta vince il photo finish, mi spiace per il Bologna perché secondo me il pareggio era il risultato più giusto, forse c'era la possibilità che Bologna dovesse avere qualcosa in più, invece alla fine ha perso perché ha tirato un giocatore dell'Atalanta, esattamente Samardzic, da lontano, piccola papera di Skorupski, e il Bologna perde almeno un punto. Dunque, in classifica adesso Roma, Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Lazio 6, Udinese Como 4, Frosinone, Napoli 3 insieme a Sassuolo e Cagliari, e Lecce a 0 punti Torino, Bologna, Genova, Parma, Monza, Venezia, Fiorentina. Bene, dunque andiamo avanti. Messi ha lasciato l'Argentina, ho già dato tutto. La Pulce dice addio nazionale, l'annuncio con una lettera: ringrazio Dio di essere argentino e di avervi regalato tutto. E ancora veniamo alle ultime ore di calciomercato. Walt May dalla Juventus, Fiorentina idea Torreira. I bianconeri prendono l'attaccante al Newcastle e cedono David all'Atletico de Madrid. I viola valutano il ritorno dell'Uruguayo. La Roma insiste per Levering. Nick Walt May, il nuovo attaccante della Juventus, prende il posto di Jonathan David. L'offerta al Newcastle per tedesco, prestito secco a 5 milioni senza diritto di riscatto. E ancora veniamo al tennis. Ritorno vincente per Alcaraz agli US Open, oggi Cobolli e Musetti. Riparte la Vuelta e ciclismo
con la decima tappa, e poi ancora Airwall è tutto facile per Italia, Bulgaria capo e accesso ai quarti di finale. L'Ital Basket scende contro la Serbia, seconda sconfitta consecutiva nel girone di qualificazione mondiale per l'Ital Basket. Il pescarese Simone Fontecchio, dopo il capo esterno col Bosniep, ha peso gli azzurri contro la Serbia, hanno perso per 76-64. E ancora dominio azzurro ai giochi del Mediterraneo, sud Italia ai giochi del Mediterraneo con la rimonta di Federica Del Buono, sono 18 medaglie azzurre di giornata, pensate un po', un mare. Pescara caccia al colpo finale nell'ultima ora di mercato, anzi oggi è l'ultimo giorno di mercato, piacciono Veseli e Nardin, la volontà è quella di chiudere per un difensore, ma prima servono le uscite, ufficiali gli arrivi di Parigi in attacco e Fiorillo per la porta, centrocampo in caso di partenza di Crai, i nomi candidati sono quelli di Vallocchia, svincolato o Sardo. Dunque veniamo adesso invece al Teramo Calcio. Teramo cerca il bis in campionato, domenica l'esordio a Macerata, Pelosi dice l'obiettivo è arrivare in alto, per Cappellacci il Teramo è super favorito, ma occhio al fattore sorpresa, l'addio alla Santa Egidiese, con società avevamo vedute diverse, l'acqua di Giulianova meriterebbe il salto di qualità, andare oltre, arrivare in Serie C, ma per quest'anno dice Cappellacci, ma lo penso anch'io, il Teramo, solo il Teramo può vincere o perdere il campionato, non c'è altro. Va bene, intanto alla Santa Egidiese in grosso va verso la firma. Dunque Giulianova, Arras recupera per il Fossombrone, attaccante ha smaltito la febbre ed è pronto per il debutto in campionato dopo la delusione in Coppa Italia. Si può esaminare anche da un punto di vista positivo la pura dolorosa eliminazione del Giulianova dalla Coppa Italia per merito dell'Aquila, la squadra, dicono tutti gli osservatori, non stava affatto demeritando sino al momento dello sfortunato gol da parte appunto della squadra avversaria, cioè l'Aquila. Adesso però il Giulianova potrà chiaramente compattarsi tutto sul campionato e cercare di fare un bel campionato, anche perché Cappellacci pensa che questo Giulianova potrebbe fare soltanto bene. Ok, Chieti, un cantiere aperto, Avezzano vuole stupire in eccellenza, i neroverdi partiti in ritardo, poi c'è, attenzione, Massimo Epifani che diventa il nuovo tecnico del San Salvo, il Sulmona si rinforza con l'ingaggio del mediano guineano Giù. Ok, signori, è davvero tutto per quanto concerne il momento riservato alle notizie, grazie per l'ascolto, adesso andiamo con i nostri Super Festival fino al 15 del mese di settembre. Vai, prego.

0: edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-654-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con gli appunti di Radio Mica Internazionale. Cosa va musicalmente parlando su Radio Mica? È il momento dei cantautori. Attenzione a seguire subito l'appuntamento con le hit dell'estate 2026. Vi ricordo ancora una volta che nella giornata di domenica 13 settembre, durante la prima puntata del Radio Domenica Show, avremo finalmente la canzone regina dell'estate 2026, il tormentone estate 2026. Perfetto, dunque alla grande, sempre solo su Radio Mica International. Va bene, dunque andiamo ancora avanti perché c'è, tra le altre cose, abbiamo il momento riservato al poker di angolini importanti qui di Radio Mica, i nostri angolini musicali che non hanno uguali. La Disco Dance che è arrivata, già l'avete sentita, immagino, da oggi ancora di più. Poi la canzone più della settimana, lo si giro puro alla parte orchestrale qui a Radio Mica, e il disco novità del mese tutti i giorni sulla Mica Radio Mica International. Bene, insomma, ne avete, ce ne abbiamo per tutti quanti, Di Sante Mobile Ready, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348-34-30-412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, andiamo con Radio Domenica Show, chiaramente nella giornata di domenica 13 settembre. Tra poco le notizie riservate qui dall'amica Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia.
2: Adelfico,
1: scusate un attimino soltanto, dicevamo prego regia, ci siamo, vai.
0: Tieni a mente Casa Adelfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Adelfico, contrada Piano Adelfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Adelfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Adelfico, contrada Piano Adelfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Adelfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque andiamo con notizie riservate i nostri super festival del momento. È il momento del GT Gente di Talento Gran Premio della Pittura, il super tormentone dell'estate 2026, ne abbiamo parlato poc'anzi, dunque ne sentiremo parlare domenica 13 settembre durante la prima puntata del Radio Domenica Show. Daremo il titolo della canzone regina dell'estate 2026, lo so che siete curiosi, Dunque Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, ristorante in Tortoretto Alto, Residence Tortorella. Per prenotazioni 347 37 64 271. IP stazione servizio dei fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, Monde Risparmio, servizio qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Va bene, ci siamo. Dunque, primo settembre, raccolta porta a porta. Oggi è martedì, stasera non va niente. Attenzione, stasera martedì non va nulla. Dunque, per la raccolta porta a porta. Andiamo invece tra poco con l'angolo della fortuna. Sentiamo un po', dunque abbiamo un momento riservato chiaramente alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Prego regia, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.

0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo, il momento adesso della fortuna, perfetto. Allora, andiamo con la fortuna, concorso numero 140, stasera in palio, 217 milioni 800 mila euro, mamma mia, concorso numero 140. Per quanto concerne il gioco del lotto invece, numero, ruote scelte Cagliari di Firenze, numeri consigliati 41, 43, 48 abbinati al 14, 15, ripeto 41, 43, 48 abbinati al 14 e 15 su Cagliari Firenze, su Milano e Napoli 43, 45, 50 abbinati al 13 e 14, ripeto 43, 45, 50 abbinati al 13 e 14 sulle ruote di Milano e Napoli. Buona fortuna a tutti. Tra poco le farmacie di turno, va bene, sentiamo un po' con sosta gustosa le farmacie di turno. Dunque ci siamo pronti, via, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì ore 9, Moscione Belante, Foschi, Adatri, Pepe, a Pineto Silvi, Di Febo, Pineto, Giunova, Parere, Strobbe, via Grillei, Valvirata, Gasbarroni, Tortoreto, farmacia comunale Sant'Omero, a Roseto Chicco, sulla Menzionale, a Darsita, farmacia Pomiglio, Castellisola, Guasti, Bivio, Castelcastagna, Montorio, Merlini, Montorio, a Campri, farmacia del Corso, Corso Umberto Campri, Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani, ripeto, è mercoledì 2 di settembre, mamma mia, come vuole il tempo, vabbè. Siamo arrivati alle super classifiche, ad un passo dal oroscopo del giorno 900, vai 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900, il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili. Ok, bene, allora andiamo pure avanti con il momento riservato alle super classifiche. Dunque Radio Amica International, il 9 luglio 2027, il prossimo luglio, sono 50, mamma mia che roba. Dunque le super classifiche di oggi, chi esporta di più? Vabbè, allora, quali sono i paesi che esportano tantissimo? Al primo posto troviamo la Cina, davanti la Germania, al terzo gli Stati Uniti d'America, al quarto l'Italia, piccolina ma grande l'Italia, al quinto la Francia, al sesto il Giappone, al settimo l'India, all'ottavo il Regno Unito, al nono la Corea del Sud, al decimo il Canada. Cina, Germania, Stati Uniti e Italia sono le nazioni che esportano di più i loro prodotti. Domani tocca al momento riservato chiaramente alla classifica dei film più visti d'estate. Ok, bene, allora signori, andiamo ancora avanti perché è arrivato il momento, siamo alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Sentiamo, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la Veneta Cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque siamo in diretta naturalmente per lo scopo di quest'oggi, esattamente martedì 1 settembre 2026, oroscopo del giorno Ariete. Per certi versi oggi la situazione diventa più nitida, anche perché il tuo coinvolgimento emotivo si è ridotto. Toro, la luna nel tuo segno ti mette a disposizione un capitale di fantasia e sensibilità. Gemelli, l'alleanza che viene a crearsi oggi tra Mercurio che ti governa e Marte favorisce una soluzione dinamica e piuttosto rapida. Cancro, la necessità di far chiarezza rispetto alla questione di lavoro sta diventando sempre più prioritaria. Oggi fermati e prenditi il tempo che ci vuole. Leone, anche se tutto intorno a te la situazione è tesa, adesso le circostanze ti vengono incontro liberandoti di una sorta di spina dolorosa. Vergine, essendo un segno doppio, hai il grande vantaggio di saperti muovere sempre su più fronti contemporaneamente, adattandoti anche alle difficoltà. Bilancia, in questo momento atteggiamento più utile e costruttivo di fronte agli ostacoli e alla complessità che emergono nel lavoro e rimanere fermo. Scorpione, la nuova posizione a luna indica la via d'uscita di un atteggiamento troppo distante, ammorbidendoti e aiutandoti ad abbandonare un modo di fare difensivo. È tempo che tu vai all'attacco. Sagittario, in un contesto complesso contrassegnato da diversi elementi di tensione, sembra che gli astri debbano sostenerti con gli aspetti positivi. Capricorno, un sottile gioco di aspetti ti mette a disposizione strumenti efficaci per scavalcare indenne o quasi questo momento di difficoltà. Acquario, Saturno, il pianeta che ti governa, si trova al centro di una rete di aspetti di diversa natura che, se da un lato ti legano, dall'altro ti aprono nuovi passaggi. Pesci, a livello economico la situazione già inizia a modificarsi a tuo favore, qualcosa si allenta fino a sciogliersi, anche se è probabile che ci vorrà ancora qualche giorno per venirne fuori del tutto. Veniamo adesso invece al momento riservato alla televisione su Rai 1. Cosa abbiamo su Rai 1? Questa sera c'è La legge di Lidia Poè, su Rai 2 L'ultima vendetta, su Rai 3 Il mio nome Riccardo Cocciante, su Rete 4 Verità nascoste, su Canale 5 Hotel Costiera, su Italia 1 Torino Monza Calcio Coppa Italia, sulla 7 In onda attualità, su TV 8 The Karate Kid, la leggenda continua, su Iris Canale 22 per i film western arriva La legge del più forte. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 13 settembre. Nel corso della prima trasmissione con i nostri ospiti avremo anche il momento riservatissimo, chiaramente appunto al tormentone dell'estate. Vi daremo insomma qual è stata la canzone più richiesta, più amata, più cliccata, più seguita, più ascoltata dell'estate 2026. Il tormentone, e vai. Di Paolo Arredamenti, le grandi marche, consigli architetto e mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con shop online indirizzo di palotrade.it. Cosa va sulla Amica? È il momento dei cantautori. A seguire arriveranno le hit dell'estate 2026. Raccolta porta a porta. Dunque oggi è 1 settembre, martedì, stasera non va niente. Ok, La notte è fatta per amare, sognare, se notte fai l'amore domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Perfetto, ascoltateci anche attraverso la web radio all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, sui figli facciamoli, perché diventa un problema grosso, per chi rimane diventa un problema grosso, attenzione, non guardatevi allo specchio dicendo ma a me non accadrà, guarda come sono giovane, no, anche per te il mondo gira, attenzione, diventerà un macello. Vabbè, ciao a tutti, grazie, buona giornata, e adesso chiaramente musica.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Lettura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Radamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!